0: na onye okasie onye amabia misua firi wo nana mede kona mede fine mari so famo
1: baba
0: ya kasafa bosona nsuwon
1: yes